0: The future is not what it used to be.
1: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, alla crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere niente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. E, beh, piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. Che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.
2: Today I'm afraid of water.
3: Barış'ı umuyorum.
0: The future is coming on.
3: Hasta olmaktan korkuyorum. Ölümden korkuyorum. Yüksekten korkuyorum.
0: Imagine the future.
3: Sihire inanıyorum.
4: I'm making a test.
3: İnsanlara güveniyorum.
5: What should guide us?
3: Kedileri severim.
6: I love time.
3: Kedileri severim.
5: What should guide us? Sarıya kuşna.
6: Valya.
7: Ich wünsche mir, dass der Nachbar sein Gras wachsen lässt.
8: Ich hoffe, dass wir in der Zukunft mehr in Spektren denken, weg von entweder oder. Und dass Lobbyismus verboten wird.
0: The future is in our memories. And our past is just a guess.
9: 미래에는 세상이 조금 조용해졌으면 좋겠어.
10: I propose we do all that we can to protect our pollinators.